0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Faceva il palo nella banda dell'ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, fuori che lui.

scherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente.

ποτέ. Για μένα via l'era già mo quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte perché ci vedeva. Is that

E loro, sa signor Falleca e Gesù. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. Non acqueschile!

nel tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Mambo, mambo, mambo!